senti il peso da croce. Un ador de cor diferente, entro fogo e o ausente, entro perto.